perché Chile vuole essere il paese dello spazio. Noi il paese dello spazio.